Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4EB di oggi mercoledì, quando siamo? 22 luglio. Tempo passa, tempo se ne va, continua ad andare avanti. Siete in compagnia di Duilio questa mattina, come di consueto, fino alle 9 con storielle, bella musica, e un'oretta di rilassamento tanto per iniziare la giornata. Guarda, prima c'era il sole, adesso no. Tempo è strano, molto strano, però ieri sera stavo a guardare su un posto là, c'era uno che mi diceva a Palermo ieri, lunedì quando è stato, sono arrivati a 50 gradi, alle 2 del pomeriggio erano a 50 gradi, non si respirava, non si viveva, non si poteva fare più niente. La cosa incredibile come cambia la temperatura. Cioè, non è incredibile, quella è la natura, è stata sempre così, sarà sempre così, fa il ciclo, non c'è niente che possiamo farci altro che poter prendere quello che ci viene e fare del nostro meglio. Se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è sempre 3240-8686. E per favore fatelo durante un brano musicale. Se avete qualche richiesta, come dico sempre, se ce l'ha a portata di mano, la metto subito. Altrimenti sarà per la prossima settimana. Facciamo il più possibile per accontentare tutti. Dopotutto, questa stazione radio, questi programmi sono vostri. Noi li facciamo volontariamente con volontà, perché ci piace pure, ma dopotutto siete voi quello che volete ascoltare, quello che volete sapere, quello che dobbiamo mettere in onda. Oggi vorrei iniziare con c'è un paio di belle cose, un paio di belle storie, ma questa inizio con questo pensiero. Questa mattina è sempre bene avere qualcosa in mente. C'è un certo Marco Aurelio, disse: quando ti alzi il mattino, pensa quale meraviglioso privilegio è essere vivi. Respirare, pensare, provare gioia e amare. Quello è qualcosa che possiamo davvero, pensarci. Andiamo adesso, iniziamo il programma musicale con un bel brano di Dori Ghezzi e Wes con Voglio stare con te.

0: 4EB FM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.
1: Così si sente sempre le brutte notizie che si ascolta. Ho appena ricevuto la notizia che abbiamo perso una delle nostre più affettuose ascoltatrici che abbiamo avuto qua, Venerina Voslo, che è la vita, purtroppo. Bisogna sempre andare avanti, non possiamo farci proprio assolutamente niente. Tanto questo è un giro che si fa. E, ecco qua che questo affare cinese qua mi si è bloccato, così posso trovare più niente, non si trova più né storielle né storione né cose. Comunque, così è come va, si va avanti sempre lo stesso, non possiamo farci niente. Voglio mettere adesso una storiella, voglio, prima che metto questa canzone, perché è una cosa, questo artista ha lavorato molto in Italia. Ai tempi degli anni 60, 70, quello che ha fatto, però cantato in italiano, cantato in inglese, di tutte le cose. Dice, aveva solo 16 anni, forse penserete, quando decise di rischiare tutto per una canzone. Nessuno poteva, questo è vero, questo mese era il tempo suo, nessuno poteva immaginare che quel ragazzo sarebbe diventato l'autore di due dei brani più celebri nella storia della musica. Nel 1957 Polanka era un adolescente di Ottawa con un sogno più grande della sua età. Un giorno saltò la scuola, salì da solo su un aereo, diretto a New York con una valigia piena di demo, sperando che qualcuno gli concedesse almeno pochi minuti di ascolto. Dietro quella determinazione c'era anche un cuore spezzato. Paul si era innamorato di Diana Haywood, una ragazza più grande di lui che viveva nel suo quartiere. Per un ragazzo timido che trascorreva ore al pianoforte, sembrava un amore impossibile. Così trasformò quei sentimenti in una melodia. Con 100 dollari prese in prestito da uno zio, pagò una piccola sessione di registrazione e iniziò a bussare alle porte delle case discografiche di New York. Quasi tutti gli dissero di no. All'epoca nessuno credeva che un ragazzo ancora sui banchi di scuola potesse scrivere un successo. Poi arrivò l'incontro che avrebbe cambiato tutto. Un produttore della ABC Paramount, Don Costa, accettò di ascoltare quel giovane sconosciuto. Bastarono pochi minuti per intuire il potenziale di quella semplice canzone accompagnata dal pianoforte e da una voce acerba. Nel luglio del 1957, questo quasi adesso che siamo nel 2026, qualche 70 anni fa, uscì Diana, o come è conosciuta in italiano, Diana. Il brano conquistò rapidamente la radio, diventò il preferito di milioni di adolescenti e vendette oltre 9 milioni di copie nel mondo. Prima ancora di terminare gli studi, Polanka era già un star internazionale. Così, dopo fece altre cose. Per questo adesso vorrei mettere proprio questa versione in italiano che l'ha cantata proprio lui, perché lui cantava in italiano molto spesso, ha avuto molte canzoni, molto successo. Ecco qua Polanka con Diana.

0: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. Winter is a great time to get outside and enjoy the best of Brisbane, no matter your budget. Our suburbs are home to more than 2,100 parks and playgrounds for families to explore for free all year round. Over the next 12 months, we're investing more than $117 million to upgrade parks, playgrounds, shelters, barbecues, paths, toilets and lighting across our suburbs. So pack a picnic, visit your local park and enjoy more to see and do close to home.
1: Sì, questi tempi se si può uscire, basta che non piove, basta che non piove. Dunque, guardando quella storia di Polanco, non so quanti di voi, chi di voi segue il calcio, i campionati mondiali che sono appena finiti in America, terminati. Lunedì scorso, vorrei mettere una piccola storiella, perché spesso si parla di questi grandi calciatori che guadagnano, vengono pagati ben fior di quattrini, sono ben pagati e bene. Naturalmente tutti dicono, però non so quanti di voi, quanti di noi sappiamo che cosa fanno questi artisti, questi atleti che guadagnano così tanto per la carità. Ce ne sono di tutti, posso, tanto per prenderne due o tre, c'è il tennista Djokovic, che lui ha un ristorante in la città dove viene lui, per sfamare tutti senza tetto. Gli da mangiare un pasto al giorno a tutti quanti, a sue spese. C'era un altro Mané, un calciatore africano che gioca naturalmente in Inghilterra, in Europa, e con tutti i soldi che prende, lui ha fatto, ha aperto scuole, ha fatto centri di aiuto per bambini al paese suo, spende maggior parte del suo guadagno ma su quello là. Poi l'ultima che ho sentito, la storia della la Spagna che ha vinto il mondiale, noi di nostro tempo lunedì mattino che l'abbiamo vista qui, il ragazzo che ha segnato il gol della vittoria, Torres, nel 2024 lui viene da Valencia, una città spagnola, e c'è stato un disastro meteorologico che ha allagato tutta quanta la città. Lui ha lasciato il club dove giocava, il Barcellona, è andato là, tornato a casa a aiutare la gente a pulire la città. Ha perso un paio di partite praticamente con però non è quello che ha voluto fare lui per questa gente, è per i suoi connazionali, i suoi cittadini. Oltre a quello, ovvero, ha donato una quantità di soldi per rimettere in piedi tutti quelli che hanno perso tutto in queste inondazioni. Quindi sì, sono, possiamo chiamarle stelle, quello che possiamo chiamarle, quello che sono, però dietro le quinte si sa ben poco di loro, e maggior parte usano quei soldi per aiutare gente in necessità, soltanto che c'è tanta gente in necessità al mondo, quindi per aiutare tutti ci vogliono tanti di loro. Pensando al campionato mondiale, ho pensato a mettere quest'altra canzone che è uscita nell'89, nel 90, quando ci fu il campionato mondiale in Italia, con Edoardo Bennato e Gianna Nannini, con Un'estate italiana.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Sì, ci sono modi e maniere di poter riascoltare questi programmi che se non si fa in tempo al mattino, siamo occupati, possiamo sentire on demand. Questo è un estratto di Curiosando si impara. Dice, quando hai soldi, tutti si dichiarano di famiglia. Quando non hai più niente, perfino la tua ombra sembra abbandonarti. È solo nella difficoltà che scopri che chi ti vuole davvero bene e chi resta al tuo fianco, ci sono momenti in cui il successo, il denaro o la fortuna attirano persone che sembrano affezionate, disponibili e presenti. Ma spesso è facile restare accanto a qualcuno quando tutto va bene e non manca nulla. Le vere relazioni però si riconoscono nei periodi difficili, quando arrivano i problemi, le delusioni o le difficoltà economiche. Molte persone si allontanano in silenzio. E allora sì che si vede chi è proprio, chi ti vuole bene. Andiamo con Tony Rennies now. Tony Rennies e Quando dico che ti amo.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Sì, se volete fare un pranzo, signore e signore, per le signore soltanto, noi signori, noi non so, non ci danno mai niente, non fa niente. Voglio uscire un paio di estratti di un paio di persone che molto ero avanzate nella vita con queste. Diceva José Mujica, poi Pepe Mujica, che era presidente dell'Uruguay in povertà, dice: per vivere correttamente, coerentemente, no scusate, per vivere coerentemente con il proprio pensiero, sii te stesso e non provare a imporre il tuo punto di vista sul resto. Non mi aspetto che gli altri vivano con me. Rispetto la libertà delle persone, ma difendo la mia libertà. E questo significa avere il coraggio di dire quello che pensi, anche se a volte altri non condividono la tua opinione. Dopotutto, non tutti abbiamo le stesse opinioni, però abbiamo il nostro modo di fare le cose. Andiamo adesso con... alcune richieste. Prima andiamo con Nicola di Bari e Paese.

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Eccoci di nuovo, siete sempre in compagnia di Duilio questa mattina. Un po' strana, un po' fuori. C'era il sole prima, adesso e si è nuvolato di nuovo. Non fa niente. Vorrei fare una citazione originale ispirata al pensiero politico e umano di Aldo Moro, chi di voi si ricorda di Aldo Moro. Dice: la politica autentica nasce dall'ascolto, dal rispetto e dal coraggio di cercare un incontro anche nelle differenze. Solo attraverso il dialogo possiamo costruire una società più giusta, nella quale la dignità di ogni persona diventi il fondamento delle libertà e della pace. Quanti politici avrebbero bisogno di leggere questa oggigiorno? Andiamo adesso con la prima. Abbiamo prossime tre o quattro canzoni che sono richieste. Andiamo con la prima. Andiamo con Sabrina Musiani e Il pescatore dell'onda.

Eccoci, siamo qui. Non mi preoccupare, c'è tempo. Soltanto un altro pensiero sul curiosando si impara, dice. Quando senti che qualcuno ti sta evitando, dice non inseguirlo, non mandare altri messaggi, non cercare spiegazioni a ogni costo. E non sforzarti di mantenere un rapporto che l'altra persona sta chiaramente lasciando andare. A volte il silenzio è già una risposta. Chi desidera davvero averti nella propria vita trova il modo di esserci, anche nei periodi più complicati. Non ti lascia continuamente nel dubbio e non ti costringe a chiederti quale sia il tuo posto. Allontanarsi non significa essere orgogliosi o insensibili, significa rispettare se stessi e smettere di mendicare attenzioni, presenza o considerazioni. Meglio di così, bello, chiaro e tondo. Andiamo con la seconda richiesta adesso con Giampieretti e il sogno della farfalla.

0: Come
1: new language, find out at www.4eb.org.au or pick up a program guide from 140 Main Street, Kangaroo Point. 4EB FM, Brisbane's only full-time multicultural radio station.
2: Eccoci di nuovo, andiamo adesso a vedere le nostre associazioni cosa hanno. La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane invita tutti agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì del mese. Questi incontri si tengono alla sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Woolloween dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e in gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazioni telefonate pure a Nerina La Spina al 33 57 12 20. Il prossimo incontro sarà lunedì prossimo, 27 luglio. Poi c'è la Dante Alighieri di Brisbane che invita tutti a un paio di serate per venerdì, questo venerdì 24 alle 6 di sera, per una presentazione di Giulia Borelli che è in al 33 57 12 20. Il prossimo incontro sarà lunedì prossimo 27 luglio. Poi c'è la Dante Alighieri di Brisbane che invita tutti a un paio di serate per venerdì.

nascosta di Milano. Oltre a quello, il venerdì dopo ci sarà una varietà musicale con Canta che ti passa, sempre dalla Dante Alighieri. Quindi, se volete più maggiori informazioni e prenotazioni, chiamate pure la Dante Alighieri al numero 0401 927 967. Quello è. Poi c'è domenica 26 luglio, il Festival di San Pantaleone, protettore di Miglianico, provincia di Chieti. La messa sarà celebrata alla chiesa di Our Lady of Grace Carina alle 10:30 del mattino, seguita poi da un pranzo da tre portate alla Brisbane Abruzzo Club, che si trova a 150 Fesden Road Carina. Se non avete ancora prenotato, chiamate pure Paul De Luca al 0418 736 o 099 oppure Paul Antonelli al 0418 187 000. Questo è tutto per il momento per le nostre associazioni che vanno avanti con il più migliore possibile. Sì, facciamo del nostro meglio. Adesso devo mettere un'altra canzone che mi è stata richiesta, questa da un nostro amico ascoltatore messicano. Gli piace molto questa canzone di Patrizia con Canzone Messicana.

E con Patrizia e Canzone Messicana, carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma, sperando sempre che sia stato di vostro gradimento. Domani Giuseppe è registrato perché Giuseppe non è qui. Venerdì c'è sempre Franco Luciana dalle 8 alle 9. Io ritornerò mercoledì prossimo alle 8, dalle 8 alle 9. Con questo auguro a tutti voi una buona giornata e una buona settimana. Vi lascio oggi con Wilma De Angelis.